0: planeta. Toda radio. Toda radio.
1: Wow's featuring Dani Fernández.